0: che mancherà. So che c'è tiro vostro, mancherà.
1: Il tempo passa, non famos poniendo tecnos, el amor non lo reflejo, come ayer.